0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 6620.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 3 e 3 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: 666 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così.
2: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 5 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, novità, sorprese ed emozioni molto presto vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti, ma non subito. Attenzione a non sperimentare con leggerezza terapie, diete o cure non adatte a voi, anche se alla moda. Toro, stare vicino alle persone care vi farà stare bene, dandovi sicurezza e una vita serena. Nel lavoro porrete le basi per un nuovo investimento, sul quale però dovrete lavorare con costanza e impegno. Gemelli, sospinti dall'euforia, avrete una gran voglia di lanciarvi senza esitazione alla conquista della felicità. Giornata meravigliosa in coppia, vi sentirete amati e coccolati e non potrete chiedere di meglio a questo periodo. Cancro, in questa giornata potete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Mostrerete tutto il vostro carisma e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Leone, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito, dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Vergine, fate ordine intorno a voi, sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, la vostra vita sociale. Avete bisogno di una significativa svolta, quindi vestitevi e uscite. Bilancia, oltre a ritagliarvi del tempo per voi, cogliete ogni occasione per stringere nuove amicizie e magari rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro sarete inarrestabili, incontenibili e inafferrabili. Scorpione, rivaluterete positivamente una persona riscontrando un feeling particolare. Nel lavoro socievoli e spontanei saprete essere leader indiscussi. Se operate alle dipendenze altrui, si prospetta un periodo molto fortunato. Sagittario, in campo sentimentale in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su alcune scelte fatte in passato. Cercate di capire con presenza e consapevolezza esattamente che cosa provate e cosa volete. Capricorno, avrete oggi una grande empatia con le persone che vi stanno attorno, mentre con i colleghi avvertirete una sorta di senso di solidarietà che potrebbe essere molto produttivo sia per voi che per i progetti del collettivo. Acquario, la sensibilità vi darà modo di essere più empatici e di dare il vostro supporto a coloro che ne hanno più bisogno. Avrete oggi anche dei bellissimi consigli da dare a chi vi sta attorno, soprattutto se avranno delle decisioni difficili da prendere. Pesci, abbiate più cura della vostra salute. Sviluppare una maggiore percezione di voi potrebbe essere un obiettivo che potreste raggiungere più facilmente del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o di tenerla a distanza. E tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie, massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata,

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T, find out what it means to me. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:57.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci. Lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza della 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio. Non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 28 maggio 2026 è il 148esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono Sant'Emilio e San Germano di Parigi. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Istituita a Seul nel 1998, l'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 maggio del 1974 a Brescia in Italia alle 10.12 in Piazza della Loggia durante un comizio antifascista esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1994 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico. E nel 2013 l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 maggio del 2003 all'Old Trafford di Manchester il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2. Nel 2017, mentre l'olandese Tom Dumoulin vince il 100° Giro d'Italia, Francesco Totti allo Stadio Olimpico gioca la sua ultima partita con la Roma. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 maggio del 1955 Maria Callas si esibisce al Teatro alla Scala di Milano con una commovente interpretazione della Traviata di Verdi, una serata rimasta a lungo nell'immaginario collettivo degli spettatori milanesi. Nel 1970 Mina pubblica il singolo Insieme e nel 2004 Max Pezzali lancia l'album Il Mondo Insieme a Te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ian Fleming, nato a Londra il 28 maggio 1908 e scomparso a Canterbury il 12 agosto 1964. È stato uno scrittore, giornalista e militare britannico, famoso soprattutto per aver creato il personaggio dell'agente 007 James Bond, dando vita con i suoi romanzi ad una nuova visione della letteratura gialla inglese. Compie oggi 81 anni Patch Adams, medico e attivista, è il camice bianco più amato dei bambini, ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, la terapia del sorriso, meglio nota come clown terapia. Spegne 58 candeline Kylie Minogue, cantante e attrice australiana naturalizzata britannica. Con 15 album in studio pubblicati ed oltre 30 anni di carriera, è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni 80. 50 candeline sulla torta della conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana Eleonore Casalegno. E buon compleanno a Matteo Maffucci, conosciuto nel mondo della musica soprattutto per il suo essere una metà del duo Zero Assoluto, il cantante e conduttore radiofonico compie oggi 48 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che un po' di vino, lo stomaco assesta, offende il troppo vino, stomaco e testa.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Vintage.
4: Uffici appena terminati, da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata, da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
3: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
2: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
5: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
6: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
2: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
7: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, novità, sorprese ed emozioni molto presto vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti, ma non subito. Attenzione a non sperimentare con leggerezza terapie, diete o cure non adatte a voi, anche se alla moda. Toro, stare vicino alle persone care vi farà stare bene, dandovi sicurezza e una vita serena. Nel lavoro porrete le basi per un nuovo investimento, sul quale però dovrete lavorare con costanza e impegno. Gemelli, sospinti dall'euforia, avrete una gran voglia di lanciarvi senza esitazione alla conquista della felicità. Giornata meravigliosa in coppia, vi sentirete amati e coccolati e non potrete chiedere di meglio a questo periodo. Cancro, in questa giornata potete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Mostrerete tutto il vostro carisma e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Leone, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito, dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Vergine, fate ordine intorno a voi, sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, la vostra vita sociale. Avete bisogno di una significativa svolta, quindi vestitevi e uscite. Bilancia, oltre a ritagliarvi del tempo per voi, cogliete ogni occasione per stringere nuove amicizie e magari rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro sarete inarrestabili, incontenibili e inafferrabili. Scorpione, rivaluterete positivamente una persona riscontrando un feeling particolare. Nel lavoro socievoli e spontanei saprete essere leader indiscussi. Se operate alle dipendenze altrui, si prospetta un periodo molto fortunato. Sagittario, in campo sentimentale in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su alcune scelte fatte in passato. Cercate di capire con presenza e consapevolezza esattamente che cosa provate e cosa volete. Capricorno, avrete oggi una grande empatia con le persone che vi stanno attorno, mentre con i colleghi avvertirete una sorta di senso di solidarietà che potrebbe essere molto produttivo sia per voi che per i progetti del collettivo. Acquario, la sensibilità vi darà modo di essere più empatici e di dare il vostro supporto a coloro che ne hanno più bisogno. Avrete oggi anche dei bellissimi consigli da dare a chi vi sta attorno, soprattutto se avranno delle decisioni difficili da prendere. Pesci, abbiate più cura della vostra salute. Sviluppare una maggiore percezione di voi potrebbe essere un obiettivo che potreste raggiungere più facilmente del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o di tenerla a distanza. E tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: 66 Vintage Spot.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
1: Vintage.
5: Voglia di fare shopping?
6: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
5: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
6: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
5: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
1: Vintage.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
8: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
9: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito. Allora vado subito alla Manta.
10: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
11: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive, volte a mantenere il cessate il fuoco. Rappresaglia però dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.
5: Le 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto ma ignorato un primo avvertimento dalle forze navali iraniane, che quindi hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
6: La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Intanto la regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci e rimarrà in ospedale in osservazione per alcuni giorni.
5: La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia in provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta sul via del Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
6: Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e i 24 anni, due feriti le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni.
5: Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League, con Rayo Vallecano e Inigo Perez che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 28 maggio 2026 è il 148esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:36. I santi del giorno sono Sant'Emilio e San Germano di Parigi. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Istituita a Seul nel 1998, l'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 maggio del 1974 a Brescia in Italia alle 10:12 in Piazza della Loggia durante un comizio antifascista esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1994 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico. E nel 2013 l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 maggio del 2003 all'Old Trafford di Manchester il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2. Nel 2017, mentre l'olandese Tom Dumoulin vince il 100° Giro d'Italia, Francesco Totti allo Stadio Olimpico gioca la sua ultima partita con la Roma. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 maggio del 1955 Maria Callas si esibisce al Teatro alla Scala di Milano con una commovente interpretazione della Traviata di Verdi, una serata rimasta a lungo nell'immaginario collettivo degli spettatori milanesi. Nel 1970 Mina pubblica il singolo Insieme e nel 2004 Max Pezzali lancia l'album Il Mondo Insieme a Te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ian Fleming, nato a Londra il 28 maggio 1908 e scomparso a Canterbury il 12 agosto 1964. È stato uno scrittore, giornalista e militare britannico, famoso soprattutto per aver creato il personaggio dell'agente 007 James Bond, dando vita con i suoi romanzi ad una nuova visione della letteratura gialla inglese. Compie oggi 81 anni Patch Adams, medico e attivista, è il camice bianco più amato dei bambini, ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, la terapia del sorriso, meglio nota come clown terapia. Spegne 58 candeline Kylie Minogue, cantante e attrice australiana naturalizzata britannica. Con 15 album in studio pubblicati ed oltre 30 anni di carriera, è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni 80. 50 candeline sulla torta della conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana Eleanor Casalegno. E buon compleanno a Matteo Maffucci, conosciuto nel mondo della musica soprattutto per il suo essere una metà del duo Zero Assoluto, il cantante e conduttore radiofonico compie oggi 48 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che un po' di vino lo stomaco assesta, offende il troppo vino stomaco e testa.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: spot.
1: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Vintage.
6: Si avvicina al momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Bentrovati, buongiorno di 28 maggio con il GR delle buone notizie. Quando si lavora da casa e quindi sei in smart working, se ci succede qualcosa, è un incidente domestico, un incidente sul lavoro? Sicuramente a questa domanda ha risposto il giudice che ha riconosciuto l'incidente di una dipendente a casa durante lo smart working al computer in video call. L'INAIL aveva bollato l'incidente come domestico, ma la dipendente dell'Università di Padova non era soddisfatta della risposta. Gli avvocati del sindacato hanno quindi presentato ricorso al tribunale. Dopo anni le è stato riconosciuto l'incidente lavorativo e le sono state rimborsate tutte le spese mediche. Diventa operativo l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. È obbligatorio per i conducenti recidivi per un periodo da 2 a 3 anni. L'obiettivo principale è scoraggiare la guida in stato d'ebbrezza e aumentare la sicurezza stradale. Il nuovo codice della strada rende obbligatoria l'installazione dell'alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore al consentito, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che una volta riottenuta la patente, dopo il periodo di sospensione, potranno guidare veicoli a motore solo se su questi sarà installato un dispositivo alcolock. Spopolano sempre di più i ristoranti One Dish, locali che mettono in tavola un solo piatto trasformandolo in un'esperienza unica e memorabile. Una tendenza che nasce dalla volontà di puntare sulla qualità anziché sulla quantità. La filosofia è semplice, consiste nello specializzarsi in un'unica preparazione per riprodurla poi alla perfezione. Ridurre il menù a una sola proposta infatti permette allo chef di concentrarsi su ogni dettaglio, scegliendo ingredienti freschi, cotture impeccabili e abbinamenti studiati. Presto sul nostro smartphone avremo con WhatsApp una nuova funzione che permetterà di programmare i messaggi che vogliamo inviare con data e orario. Dovrebbe esserci una chat con tutti i messaggi programmati in modo che ogni utente possa fare un recap o cambiare data e orario dell'invio finché non viene mandato. WhatsApp seguirebbe quindi le orme di Google Messages e Telegram che già offrono il servizio della programmazione dei messaggi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, sono 2 km di coda per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A12 diramazione per Livorno in direzione Genova, code in uscita Stagno Nord e 1 km di coda per lavori nei pressi della barriera di Livorno. In A1 code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est e rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
5: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
6: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. e chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Vintage.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 8 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66
2: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
4: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
5: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
4: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
5: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, ma anche i treni Italo con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
4: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros, out Federico Cina battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Battiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: Renault.
1: Renault.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionario ufficiale Renault Dacia Mobilize a Empoli dal 1974.
5: Vintage.
4: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
6: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
4: Viaggia sereno. Al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare a Empoli in via Livornese 200. Scopri di più su frare.it.
5: Vintage.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
4: NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
9: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Oh, make me over.
2: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico verso Roma tra via 1-11 e Firenze Scandicci, e coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1. Qualche problema in Fipili, sale a 4 km la coda per incidente tra Montopoli e Ponte d'Era Est per chi viaggia in direzione mare. Sempre in direzione Livorno, rallentamenti per cantieri tra Bivio E16 Fipili a 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Siamo alle statali per un incidente, temporaneamente chiusa la carreggiata verso sud sulla statale 1 Aurelia al chilometro 143 all'altezza di Orbetello in provincia di Grosseto. Deviazioni in loco. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze viene inaugurato sabato 30 maggio alle 11.30 il nuovo ponte Nencioni sull'Arno nell'ambito della cantieristica tranviaria per la tratta Libertà Bagno Arripoli. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
6: Io dormo benissimo!
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

Crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare

0: 666 Vintage. Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 66 Vintage, spot.
14: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
15: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
16: Vintage.
17: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
18: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
17: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
16: Vintage.
19: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
20: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 9 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
5: In un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati sequestri per 200 milioni, manette tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
6: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio.
5: Già condannato a un anno e otto mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da due istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
6: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei cinque subitaliani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Oddeino, della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime due il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi alle 16 invece nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
5: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi quattro città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
6: Ed è tutto. A più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 28 maggio 2026 è il 148esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono Sant'Emilio e San Germano di Parigi. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Istituita a Seul nel 1998, l'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 maggio del 1974 a Brescia in Italia alle 10.12 in piazza della Loggia durante un comizio antifascista esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1994 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico. E nel 2013 l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 maggio del 2003 all'Old Trafford di Manchester il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2. Nel 2017, mentre l'olandese Tom Dumoulin vince il 100° Giro d'Italia, Francesco Totti allo Stadio Olimpico gioca la sua ultima partita con la Roma. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 maggio del 1955 Maria Callas si esibisce al Teatro alla Scala di Milano con una commovente interpretazione della Traviata di Verdi, una serata rimasta a lungo nell'immaginario collettivo degli spettatori milanesi. Nel 1970 Mina pubblica il singolo Insieme e nel 2004 Max Pezzali lancia l'album Il Mondo Insieme a Te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ian Fleming, nato a Londra il 28 maggio 1908 e scomparso a Canterbury il 12 agosto 1964. È stato uno scrittore, giornalista e militare britannico, famoso soprattutto per aver creato il personaggio dell'agente 007, James Bond, dando vita con i suoi romanzi ad una nuova visione della letteratura gialla inglese. Compie oggi 81 anni Patch Adams, medico e attivista, è il camice bianco più amato dai bambini, ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, la terapia del sorriso, meglio nota come clown terapia. Spegne 58 candeline Kylie Minogue, cantante e attrice australiana naturalizzata britannica. Con 15 album in studio pubblicati ed oltre 30 anni di carriera, è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni 80. 50 candeline sulla torta della conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana Eleanor Casalegno. E buon compleanno a Matteo Maffucci, conosciuto nel mondo della musica soprattutto per il suo essere una metà del duo Zero Assoluto, il cantante e conduttore radiofonico compie oggi 48 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che un po' di vino lo stomaco assesta, offende il troppo vino stomaco e testa.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: sei vintage. Spot.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Tinghi Motors, concessionario ufficiale Renault Dacia Mobilize a Empoli dal 1974.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In A11 permane coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sulla diramazione Lucca Viareggio, code a tratti per un chilometro tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. E arriviamo alla Fipilì verso il capoluogo, code a tratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al trasporto pubblico locale. Per domani 29 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa in varie modalità il servizio Trenitalia Toscane e la tranvia di Firenze. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero parte dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
9: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: vintage. Spot.
1: Voglia di fare shopping?
2: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
1: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
2: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
1: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
3: Vintage. Ehi, hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
5: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Vintage.
8: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
9: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
8: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
9: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso. Giovedì 16 luglio a Firenze.
10: 66 Vintage.

0: 6-6 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 11:00.
2: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati con l'informazione regionale. Cerreto guida in lutto per la scomparsa di un pezzo della sua storia. Se n'è andato Emilio Bianconi, per tutti il maestro Bianconi, una vita da insegnante e tante generazioni di studenti e studentesse cresciuti sotto la sua ala. Aveva 85 anni e è venuto a mancare nelle ore scorse. Bianconi era in pensione dopo una vita da maestro, era stato una colonna dell'insegnamento e tuttora era ricordato da tantissime persone che ormai sono adulte. Il comune e la polizia di Poggibonsi raccomandano attenzione e prudenza nei confronti di un nuovo tentativo di truffa informatica ai danni dei cittadini. Nelle ultime ore diverse persone hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio ingannevole sul proprio telefono cellulare che ha come oggetto una presunta violazione del codice della strada registrata per eccesso di velocità espressa in chilometri orari. Nel testo si intima il pagamento di una somma pari a 44 euro invitando l'utente a cliccare su un link per inserire la targa del proprio veicolo. Un caso di presunto sfruttamento lavorativo in un'azienda agricola all'Isola d'Elba ha portato all'arresto di un uomo da parte dei carabinieri di Porto Azzurro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'indagato avrebbe costretto una persona a turni di lavoro eccessivamente pesanti e prolungati, con una retribuzione non adeguata e in condizioni alloggiative precarie. In vista della luminara di Saranieri del prossimo 16 giugno, l'Agenzia per il Lavoro Emilav, filiale di Lucca, ha ricevuto dal Comune di Pisa l'affidamento per la selezione del personale da impiegare nell'accensione di circa 100.000 lumini che illumineranno le facciate dei lungarni. L'Agenzia provvederà a selezionare 200 persone da reperire tra disoccupati e studenti che con un rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato saranno incaricate della collocazione dei bicchieri dell'accensione dei lumini sulla biancheria precedentemente collocata sui ponti della città e sugli edifici dei lungarni. E passiamo allo sport. Il calciomercato della Sampdoria inizia a muoversi tra attese, valutazioni e primi profili accostati alla società blu cerchiata. Tra i nomi che sarebbero finiti nel mirino della Sampdoria ci sarebbe anche Edoardo Saporiti, centrocampista offensivo dell'Empoli, un profilo che può agire tra le linee e che nel corso dell'ultima stagione ha messo insieme 3 gol e 2 assist. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: messaggio. Spot.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
2: Vintage.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
4: Io dormo benissimo.
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage.
6: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
7: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
6: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
8: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra Bivio Complanare, Firenze Nord A11 e B1 variante di Valico. In A12 permangono con gli attratti verso Genova tra Versilia e Massa, con gli attratti anche in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci per chi viaggia verso il capoluogo. Siamo al trasporto pubblico locale per domani 29 maggio. Alcune sigle hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano di Autorine Toscane. Le fasce di garanzie sono comprese tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29 per la tranvia di Firenze, mezzi garantiti dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20, mentre per il trasporto ferroviario lo sciopero parte dalle 21 di questa sera e prosegue fino alle 21 di domani. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Niente Milan per Andoni Iraola, che sembra destinato al Crystal Palace. Il tecnico basco, che ha dato l'addio al Bournemouth, il preferito per la panchina rossonera dopo l'esonero di Allegri, pare dunque che resterà in Premier. In casa rossonera comunque si stavano valutando già da tempo le alternative. La prima è sempre Xavi Hernandez, alla ricerca di una nuova avventura, visto che non allena da 2 anni dopo l'esperienza col Barcellona. Piacciono anche Thiago Motta e resiste alla suggestione Van Bommel. Capitolo dirigenza, rispunta la pista Ragnik, l'attuale CT dell'Austria, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. Nessuna sorpresa intanto nella finalissima della Conference League, proprio col Crystal Palace del futuro tecnico Iraola, che batte il Rayo Vallecano. Decisiva, curiosamente, proprio la firma di Mateta, che a gennaio poteva diventare un nuovo attaccante del Milan. Le Eagles si qualificano dunque alla prossima Europa League e saranno 9 le inglesi nelle coppe. Un ulteriore segnale del dominio che il calcio inglese sta ormai esercitando in Europa. Per il momento siamo 2-2, l'Europa League all'Aston Villa e la Conference al Crystal Palace. Manca la finale della Champions League, che vedrà in campo l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il tennis finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Con la numero 1 del tennis azzurro femminile saluta Parigi anche Federico Cina, entrambi eliminati nel secondo turno dello Slam parigino. Intanto oggi c'è il ritorno in campo di Jannik Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero 1 del mondo aprirà la sessione diurna alle 12 sul Philippe Chatrier. Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo. L'unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023 con vittoria dell'altoatesino Inter 7. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare, la Movistar per Aular potrebbe essere una di queste, occhio a Pulmaniere che darà tutto per riconquistare la maglia Ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. L'estate azzurra del volley maschile comincia tra esperimenti di nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese la nazionale campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Nations League e l'Europeo. Più che il risultato però conteranno le indicazioni che De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un'Italia profondamente rinnovata nei volti ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Spot. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
2: Vintage.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda. A Empoli in via Cantini 44. Dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
7: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La politica in primo piano, intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
5: Siamo agli esteri, nuova escalation Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tegun ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
6: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
5: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero avvenute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino, convinto di essere posseduto dal demonio.
6: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda, chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
5: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale, che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
6: Ed è tutto per ora, più tardi.
1: '80, '90, '100,
0: 100% vintage,
1: 100 successi immortali,
0: successi

0: 66 Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
4: MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 28 maggio con il GR delle buone notizie. Quando si lavora da casa e quindi sei in smart working, se ci succede qualcosa, è un incidente domestico, un incidente sul lavoro? Sicuramente a questa domanda ha risposto il giudice che ha riconosciuto l'incidente di una dipendente a casa durante lo smart working al computer in video call. L'INAIL aveva bollato l'incidente come domestico, ma la dipendente dell'Università di Padova non era soddisfatta della risposta. Gli avvocati del sindacato hanno quindi presentato ricorso al tribunale. Dopo anni le è stato riconosciuto l'incidente lavorativo e le sono state rimborsate tutte le spese mediche. Diventa operativo l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. È obbligatorio per i conducenti recidivi per un periodo da 2 a 3 anni. L'obiettivo principale è scoraggiare la guida in stato d'ebbrezza e aumentare la sicurezza stradale. Il nuovo codice della strada rende obbligatoria l'installazione dell'alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore al consentito, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che una volta riottenuta la patente, dopo il periodo di sospensione, potranno guidare veicoli a motore solo se su questi sarà installato un dispositivo alcolock. Spopolano sempre di più i ristoranti one dish locali che mettono in tavola un solo piatto trasformandolo in un'esperienza unica e memorabile. Una tendenza che nasce dalla volontà di puntare sulla qualità anziché sulla quantità. La filosofia è semplice, consiste nello specializzarsi in un'unica preparazione per riprodurla poi alla perfezione. Ridurre il menù a una sola proposta infatti permette allo chef di concentrarsi su ogni dettaglio, scegliendo ingredienti freschi, cotture impeccabili e abbinamenti studiati. Presto sul nostro smartphone avremo con WhatsApp una nuova funzione che permetterà di programmare i messaggi che vogliamo inviare con data e orario. Dovrebbe esserci una chat con tutti i messaggi programmati in modo che ogni utente possa fare un recap o cambiare data e orario dell'invio finché non viene mandato. WhatsApp seguirebbe quindi le orme di Google Messages e Telegram che già offrono il servizio della programmazione dei messaggi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 1 direttissima in direzione Roma tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio. Passiamo sulla Fipi lì, anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione a Firenze e Campo di Marte. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi o variazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
4: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage. Voglia di fare shopping?
6: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
0: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
6: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
0: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina. Vintage.
7: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
8: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
7: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
9: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
10: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
9: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: 66 Vintage.

0: 70, 80, 90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party, la festa
0: di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: spot.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
2: Vintage.
3: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Vintage.
4: Qualità.
5: Esperienza.
4: Professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
6: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 12:57.
0: 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Vintage Spot.
1: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
2: Io dormo benissimo.
1: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
4: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
7: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Ben trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Andoni Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però dal CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli, prima di puntare su Fonseca. L'attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A. Continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor. Sfida l'argentino Juan Manuel Serundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli, che se la vede contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardi risfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18esima frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che terrà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 e 500 si segnalano 5 km di coda tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Resti in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, sempre a causa di un incidente, ancora chiusa la carreggiata in direzione sud all'altezza del chilometro 143, deviazione con indicazioni sul posto. Chiudiamo con i treni per un guasto a un passaggio a livello tra Montale e Pistoia. I convogli percorrenti la tratta Viareggio Pistoia-Firenze stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage,

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
2: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: sono le 14 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata a Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
4: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
5: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
4: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
5: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
4: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a Aquilani, che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono due nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Viltage.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
6: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
7: Io dormo benissimo!
6: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
9: 66

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage 70 80 e 90.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Passiamo sul raccordo Siena Firenze, dove a causa di lavori si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia è invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
3: Voglia di fare shopping?
4: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
3: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
4: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
3: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
5: Vintage. Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
6: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
5: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
7: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
8: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
7: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

che portiamo non è una novità, noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia,

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
13: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
14: Scordatelo, ho chiuso.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage. Spot.
17: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
18: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Vintage.
19: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
20: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
19: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
1: Vintage.
18: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua. Ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 15 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'IDF comunica che è stata attaccata Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
6: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
7: Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
6: Si ipotizza una nuova intimidazione e danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio e danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
7: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
6: Il tennis, Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros, un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: Calcio Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Vintage. Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
5: Vintage.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
6: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra Versilia e Massa in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. Treni a causa di un convoglio fermo tra Carrara Venze e Massa Centro e regionali percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: 6 Vintage Spot.
3: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
2: Vintage.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
5: Io dormo benissimo.
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage.
7: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
8: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
7: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
2: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
2: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
5: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
6: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
7: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
6: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese, ma con difficoltà, è circa 1/3 che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
7: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
6: Il calcio: c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
7: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set, problemi fisici per il numero 1 al mondo.
6: È tutto, alla prossima edizione.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: flash spot.
1: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
4: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
4: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
6: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
7: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
6: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
7: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso. Giovedì 16 luglio a Firenze.
0: 66 Vintage.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori e restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. Treni a causa di un convoglio fermo tra Carrara Venze e Massa Centro e regionali percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna.

0: alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
1: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
4: Negozio da inaugurare?
3: Casa ultimata da ripulire?
4: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
3: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
4: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
3: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
5: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90, messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio con il valzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa a due invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche a Sassuolo che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yi Bing Wu, numero 90 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso di testa a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale, niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
6: Io dormo benissimo!
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: 66 Vintage.

0: 666 VIN. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 17:00.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale. Negli scorsi giorni il Comune di Empoli ha inviato una lettera all'attenzione dell'Ufficio Relazioni Istituzionali Macroarea Centro Nord di Poste Italiane per chiedere l'attivazione di un ATM per il prelievo di contanti all'ufficio postale di via Montanelli a Fontanella, crocevia tra i territori di Empoli e Castelfiorentino. Nella missiva si ringrazia Poste per il servizio svolto nel presidio di stanza a Fontanella, ma che serve anche le vicine frazioni di Sant'Andrea e Granaiolo, oltre a fungere da punto d'appoggio per i tanti che percorrono quotidianamente la 429. Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana, ha ribadito la sua contrarietà al CPR in Toscana dopo la scelta di Pallerone a Ulla come centro dedicato. Noi siamo contrari ai CPR finché non avviene una riforma della legge che li istituisce, che garantisca più solidità alla gestione di quelle che sono strutture sostanzialmente semidetentive, quindi personale specializzato e maggiori garanzie di procedere con rapidità al rimpatrio. Ma se non c'è questa riforma, io di CPR in Toscana, ha detto il presidente, non ne voglio. La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato oltre 250 kg di tabacchi lavorati esteri, denunciato 6 persone nell'ambito di un'operazione contro la vendita illegale di generi di monopolio. I controlli eseguiti dai militari del gruppo di Lucca hanno interessato 3 esercizi commerciali riconducibili a soggetti extracomunitari, risultati privi delle necessarie autorizzazioni previste dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È morto a Prato Guido Moradei, medico di famiglia e presidente della Camera Strumentale di Prato, già alla guida anche dell'Ordine dei Medici della città toscana. Avrebbe compiuto 76 anni il prossimo dicembre. La Camera Ardente è stata allestita dalle 16 alle Cappelle del Commiato della Misericordia di Prato, mentre i funerali si terranno il 29 maggio alle 15:30 nella Cattedrale di Santo Stefano. Lo sport. Mira alle stelle, ruota intorno a questa piccola grande frase l'evento del 30 e 31 maggio prossimi, che è stato presentato nei giorni scorsi al Golf Bello Sguardo di Vinci. Un luogo bello per un bel progetto. Ask for You, nata con l'intento di coniugare sport e solidarietà, volge quest'anno lo sguardo alle stelle dell'IRCCS, Fondazione Stella Maris, un'eccellenza nel campo della neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. I tanti ex calciatori radunati per l'evento del 30 e 31 maggio al centro padel di San Miniato mireranno alle stelle con l'obiettivo di raccogliere fondi per il nuovo ospedale Stella Maris di Cisanello. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
2: Vintage.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351-98-95-837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
2: Vintage. A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: RTL 1026 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso

0: Si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, rallentamenti anche in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Passiamo sulla 11 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 e 300 si segnalano 2 km di coda tra Lucca Est e Alto Pascio in direzione Firenze. In Fipili invece sempre a causa del traffico intenso code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci ancora in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze invece a causa di lavori e restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Vintage. Voglia di fare shopping?
4: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
1: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
4: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
1: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina. Vintage.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
6: Io dormo benissimo!
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: 66 Vintage.

0: Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Oh Maria, ho la fa finita. E son due ore, tu aspiri, tu smacchi, tu spruzzi. E tu m'ha fatto diventare grullo. E poi un tutto accontenti. Una volta nella vita, da retta alla tua figliola. Chiama Cerofolini. Cerofolini ti fa il lavaggio, la sanificazione, il trattamento igienizzante e antiacari di materassi, tappezzerie, imbottiti. Sono specializzati e ti vengono anche a domicilio.
6: Oh Mario, t'ha ragione, chiamali.
5: 0571 96 0049.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi & Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
5: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
6: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
5: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
6: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gianmaria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
5: Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerúndolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 6 Vintage Spot.
1: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria e orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
5: Io dormo benissimo!
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
7: Ed eccoci di nuovo all'appuntamento con le canzoni che hanno fatto la storia, le canzoni che hanno dominato le classifiche di vendita in Italia dagli anni 60 agli anni 90. Questa è Radio 66 Vintage. Io sono Cristina Ferniani, pronta per farvi ascoltare quattro delle canzoni che hanno dominato le classifiche in Italia dal 1961 fino ad arrivare al 1991. Quattro decadi, quattro grandi canzoni che sicuramente ricorderete e riascolterete molto volentieri. Iniziamo subito allora, perché nel 1961, ed è l'ultima settimana, diciamo a cavallo fra maggio e la prima settimana di giugno, a dominare le classifiche in Italia c'era Nico Fidenco con Il mondo di Susie Wong.
0: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1961.

0: Nico Fedenco con il mondo di Suzy Wong dal 1961. Siamo partiti con la Vintage Parade proprio da Domenico Colarossi, in arte appunto Nico Fedenco, romano di nascita. Ha interpretato, diciamo così, moltissime canzoni, è stato un cantautore e compositore italiano, conobbe una grande popolarità proprio a partire dall'anno prima, dal 1960, quando incise What a Sky, in italiano Su nel cielo, tratto dal film di Francesco Maselli, I Delfini. Ma non solo, perché ha composto anche altre colonne sonore per la cinematografia, e anche questa praticamente che abbiamo appena ascoltato, ovvero Il mondo di Suzy Wong, è una canzone scritta e tratta dal film omonimo con William Holden, che raggiunge la prima posizione in classifica per ben 5 settimane nel 1961. Ne ha composte, ne ha eseguite anche altre, e tanto che nei periodi in cui era più, diciamo così, passato nel dimenticatoio, ha continuato a cantare appunto le colonne sonore per la cinematografia con lo pseudonimo di Dominac. E adesso passiamo invece al 1971, dove troviamo il francese Francis Lai con la famosissima, davvero celeberrima, Love Story.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1971.

0: Altro compositore divenuto famosissimo per la realizzazione di importanti colonne sonore è proprio il francese Francis Lai, che nel 1965 incontrò il regista Claude Lelouch, che gli affidò l'incarico di scrivere la colonna sonora per un film, Un uomo e una donna, e film che fu un grandissimo successo e quindi fu la consacrazione della giovane Francis Lai, che poi nel 1970 scrive la colonna sonora per il film Love Story, che lo lancia definitivamente nel novero dei grandi compositori di musiche da film, e vinse anche il premio Oscar per la miglior colonna sonora. Quello che forse non tutti sanno è che, oltre ad aver scritto oltre 100 colonne sonore e oltre 600 canzoni, le origini di questo cognome Lai, che in realtà si scrive Lai, dimostrano le sue origini sarde, unica regione d'Europa in cui il cognome Lai è tuttora presente. Andiamo avanti, poi andiamo al 1981, dove invece la canzone che allora dominava le classifiche di vendita in Italia è quella dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1981.

0: una delle più famose canzoni dei Ricchi e Poveri, canticchiata veramente da tantissime generazioni, venne presentata al Festival di Sanremo proprio in quell'anno, nel 1981, classificandosi quinta. Il testo fu scritto da Pupo, quindi Enzo Ghinazzi, e Daniele Pace, mentre la musica è del maestro Dario Farina. Una canzone che consacrò il gruppo a livello internazionale, perché questo pezzo raggiunse una tale popolarità che nessuno veramente se l'aspettava. Divenne il singolo in italiano più venduto di quell'anno, rimase in cima alle classifiche settimanali per quasi 10 settimane, poi soprattutto consacrò appunto il gruppo dei Ricchi e Poveri, che ebbero una grande fama, un grande successo anche in America Latina e in tutta Europa. Pensate che questa canzone è oggetto di tantissime cover e tantissimi adattamenti in lingua. E adesso andiamo avanti con l'ultima canzone di questo appuntamento di oggi della Vintage Parade. Andiamo al 1991, dove c'è Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1991.

0: mi manchi.
1: Io ricordo ancora quel Sanremo del 1991 quando Riccardo Cocciante appunto si presentò con questa canzone di gran classe, davvero scritta insieme a Mogol, che vinse il Festival di Sanremo di quell'anno e poi contenuta nell'album Cocciante. In quell'edizione poi era anche il periodo in cui le canzoni sanremesi venivano reinterpretate in inglese durante appunto il festival da artisti stranieri. Per quanto riguarda Se Stiamo Insieme, fu interpretata da Sarah Jane Morris con il titolo I'm Missing You. Si ferma qui l'appuntamento di oggi di Vintage Parade, che torna però puntuale la prossima settimana. Grazie a tutti voi per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento con Radio 66 Vintage. Ciao a tutti da Cristina.
2: 60, 70, 80, 90. 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade. 66 Vintage.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e l'allacciamento con la 11 in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre in A11 sul raccordo Lucca Viareggio, un chilometro di coda tra Massa Rosa e Lucca Ovest in direzione Firenze. Ancora a causa di lavori sulla 15, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare e code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci verso Firenze. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus e di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: 66 Vintage Spot.
5: Qualità,
6: esperienza,
5: professionalità.
6: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
5: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
5: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
7: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
8: Io dormo benissimo!
7: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 05

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage. Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis e la clamorosa battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto oggi all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed uscito dunque dal Roland Garros. Eppure tutto sembrava andare per il meglio quando a un passo dalla vittoria nel terzo set Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro è avvenuta la rimonta dell'avversario che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set, quindi vince 3-2 questi risultati, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Vince invece Flavio Cobolli, che torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Siamo alle voci di calciomercato. Il passaggio alla Juventus di Bernardo Silva è da considerarsi sfumato. La pista che porta il portoghese al Barcellona infatti si è scaldata, con il fantasista che non vede l'ora di giocare coi Blaugrana. L'ex Manchester City, inseguito anche dall'Atletico di Madrid, ha messo al primo posto la squadra allenata da Flick anche per motivi familiari. Siamo ai mondiali di calcio. C'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT del Brasile Carlo Ancelotti per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola per il calciatore brasiliano, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção. La prognosi è di circa 3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il prossimo 14 giugno. La MotoGP si va verso il Gran Premio del Mugello, oggi la conferenza stampa piloti di Bezzecchi, di Gian Antonio e Bagnaia. Troppo presto per parlare del mondiale, dice Bezzecchi, il campionato è ancora lungo e con due gare a weekend puoi guadagnare o perdere tanti punti ogni settimana. È bello che la lotta sia questa al momento, della stessa opinione anche di Gian Antonio. Pecco Bagnaia invece afferma che non potrà lottare per la vittoria, bisogna essere realisti. Di Gian Antonio in questo momento in condizioni migliori, dice Bagnaia, l'Aprilia è estremamente forte. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
3: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
2: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
2: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie. Rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.

0: 19:01.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Grave incidente sul lavoro nella mattina di oggi a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Un uomo di 50 anni è rimasto schiacciato da una lastra di marmo all'interno di una ditta del settore lapideo, riportando un politrauma. L'episodio è avvenuto poco prima delle 10 nella ditta Presetti Aldo, situata in via Aurelia Nord, in zona Ponte Rosso. Secondo le prime ricostruzioni, la lastra sarebbe caduta improvvisamente, colpendo l'uomo, che è rimasto sempre cosciente e vigile dopo l'impatto. Lo chiamavano il principe perché giocava come Giannini della Roma, calciatore molto apprezzato. Massimiliano Albini è venuto a mancare domenica 24 maggio in un incidente stradale a Pietramarina, nel comune di Vinci. Aveva solo 45 anni e in tanti lo hanno pianto in questi giorni. Sono stati anche fissati i funerali. La salma di Albini si trova esposta alle cappelle del commiato dell'ospedale San Giuseppe di Empoli fino a venerdì 29 maggio alle 14:30. Alle ore 15 nella chiesa di Sant'Anzano saranno officiate le esequie. Cambiamo argomento. Paolo Ciraci, medico specializzando l'ultimo anno in oncologia medica all'Università di Pisa, attualmente research fellow presso l'Hospital del Mar Research Institute di Barcellona, ha ricevuto il Merit Award dell'American Society of Clinical Oncology. Il riconoscimento gli sarà conferito durante il congresso annuale dell'associazione in programma a Chicago dal 29 maggio al 3 giugno, il più importante appuntamento mondiale dedicato all'oncologia. È una compagine fresca, innovativa e nel segno dei giovani e della rappresentanza femminile quella che esce dal congresso unitario del Partito Democratico di Montelupo Fiorentino, che si è tenuto lunedì 25 maggio. L'assemblea si è espressa all'unanimità eleggendo nuova segretaria dell'Unione Comunale Aglaia Viviani, 58 anni, assessora comunale nella Giunta Londi e membro dell'assemblea regionale PD, referente del tavolo della comunità educante all'interno del CIEV. È insegnante di scuola superiore da 25 anni e attiva nell'associazionismo culturale e militanti dagli anni 90. Davanti a una squadra del livello della Mensana, Siena, con 30 punti sul gruppone nel primo tempino, sapendo che un'eventuale sconfitta avrebbe significato la fine della stagione, l'Use Computer Gross confeziona il più grande capolavoro del suo incredibile playoff. Finisce 73-71, pian piano i biancorossi si assestano in difesa, 41 punti subiti in 30 minuti dopo il 16-30 dei primi 10, rientrano, falliscono un paio di volte il sorpasso, finché riescono a mettere la testa avanti allungando nel finale. Con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
8: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
7: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
8: L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferrer, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
7: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
8: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri, sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: Vintage.
2: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
3: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
0: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
4: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
5: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Ben trovati, buon giovedì 28 maggio con il GR delle buone notizie. Quando si lavora da casa e quindi si è in smart working, se ci succede qualcosa, è un incidente domestico, un incidente sul lavoro? Sicuramente a questa domanda ha risposto il giudice che ha riconosciuto l'incidente di una dipendente a casa durante lo smart working al computer in video call. L'INAIL aveva bollato l'incidente come domestico, ma la dipendente dell'Università di Padova non era soddisfatta della risposta. Gli avvocati del sindacato hanno quindi presentato ricorso al tribunale e dopo anni le è stato riconosciuto l'incidente lavorativo e le sono state rimborsate tutte le spese mediche. Diventa operativo l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. È obbligatorio per i conducenti recidivi per un periodo da 2 a 3 anni. L'obiettivo principale è scoraggiare la guida in stato d'ebbrezza e aumentare la sicurezza stradale. Il nuovo codice della strada rende obbligatoria l'installazione dell'alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore al consentito, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che una volta riottenuta la patente, dopo il periodo di sospensione, potranno guidare veicoli a motore solo se su questi sarà installato un dispositivo alcolock. Spopolano sempre di più i ristoranti one dish locali che mettono in tavola un solo piatto trasformandolo in un'esperienza unica e memorabile. Una tendenza che nasce dalla volontà di puntare sulla qualità anziché sulla quantità. La filosofia è semplice, consiste nello specializzarsi in un'unica preparazione per riprodurla poi alla perfezione. Ridurre il menù a una sola proposta infatti permette allo chef di concentrarsi su ogni dettaglio, scegliendo ingredienti freschi, cotture impeccabili e abbinamenti studiati. Presto sul nostro smartphone avremo con WhatsApp una nuova funzione che permetterà di programmare i messaggi che vogliamo inviare con data e orario. Dovrebbe esserci una chat con tutti i messaggi programmati in modo che ogni utente possa fare un recap o cambiare data e orario dell'invio finché non viene mandato. WhatsApp seguirebbe quindi le orme di Google Messages e Telegram che già offrono il servizio della programmazione dei messaggi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e l'allacciamento con la 11 in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Berceto e Ponte Tremoli in direzione La Spezia. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo.

0: Chiamo l'allarme e poi dritti in cucina.
1: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
0: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
2: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
3: Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
4: Vintage.
5: Oh Maria, ho la fa finita. E son due ore, tu aspiri, tu smacchi, tu spruzzi. E tu m'ha fatto diventa a grullo. E poi un tutto accontenti. Una volta nella vita, da retta alla tua figliola. Chiama Cerofolini. Cerofolini ti fa il lavaggio, la sanificazione, il trattamento igienizzante e antiacari di materassi, tappezzerie, imbottiti. Sono specializzati e ti vengono anche a domicilio.
6: Oh Mario, t'ha ragione, chiamali.
5: 0571 96 0049.
4: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
4: Vintage. Voglia di fare shopping?
5: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
4: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
5: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
4: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
3: Vintage.
6: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
6: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage. Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
8: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Let's go! Sono le 20 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Grave incidente sul lavoro nella mattina di oggi a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Un uomo di 50 anni è rimasto schiacciato da una lastra di marmo all'interno di una ditta del settore lapideo, riportando un politrauma. L'episodio è avvenuto poco prima delle 10 nella ditta Presetti Aldo, situata in via Aurelia Nord, in zona Ponte Rosso. Secondo le prime ricostruzioni, la lastra sarebbe caduta improvvisamente, colpendo l'uomo, che è rimasto sempre cosciente e vigile dopo l'impatto. Lo chiamavano il principe perché giocava come Giannini della Roma, calciatore molto apprezzato. Massimiliano Albini è venuto a mancare domenica 24 maggio in un incidente stradale a Pietramarina, nel comune di Vinci. Aveva solo 45 anni e in tanti lo hanno pianto in questi giorni. Sono stati anche fissati i funerali. La salma di Albini si trova esposta alle cappelle del commiato dell'ospedale San Giuseppe di Empoli fino a venerdì 29 maggio alle 14.30, alle ore 15 nella chiesa di Sant'Anzano saranno officiate le esequie. Cambiamo argomento. Paolo Ciraci, medico specializzando l'ultimo anno in oncologia medica all'Università di Pisa, attualmente research fellow presso l'Hospital del Mar Research Institute di Barcellona, ha ricevuto il Merit Award dell'American Society of Clinical Oncology. Il riconoscimento gli sarà conferito durante il congresso annuale dell'associazione in programma a Chicago dal 29 maggio al 3 giugno, il più importante appuntamento mondiale dedicato all'oncologia. È una compagine fresca, innovativa e nel segno dei giovani e della rappresentanza femminile quella che esce dal congresso unitario del Partito Democratico di Montelupo Fiorentino, che si è tenuto lunedì 25 maggio. L'assemblea si è espressa all'unanimità eleggendo nuova segretaria dell'Unione Comunale Aglaia Viviani, 58 anni, assessora comunale nella Giunta Londi e membro dell'assemblea regionale PD, referente del tavolo della comunità educante all'interno del CIEV. È insegnante di scuola superiore da 25 anni e attiva nell'associazionismo culturale e militante dagli anni 90. Sport, sport. Davanti a una squadra del livello della Mensana, Siena, con 30 punti sul gruppone nel primo tempino, sapendo che un'eventuale sconfitta avrebbe significato la fine della stagione, l'Use Computer Gross confeziona il più grande capolavoro del suo incredibile playoff. Finisce 73-71, pian piano i biancorossi si assestano in difesa, 41 punti subiti in 30 minuti dopo il 16-30 dei primi 10, rientrano, falliscono un paio di volte il sorpasso, finché riescono a mettere la testa avanti allungando nel finale. Con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
4: Io dormo benissimo.
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
7: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
8: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione Roma. In A15 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 km di coda tra Firenze e Viadotto Indiano e la Strassegna in direzione Mare. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
9: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
10: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Grave incidente sul lavoro nella mattina di oggi a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Un uomo di 50 anni è rimasto schiacciato da una lastra di marmo all'interno di una ditta del settore lapideo, riportando un politrauma. L'episodio è avvenuto poco prima delle 10 nella ditta Presetti Aldo, situata in via Aurelia Nord, in zona Ponte Rosso. Secondo le prime ricostruzioni, la lastra sarebbe caduta improvvisamente, colpendo l'uomo, che è rimasto sempre cosciente e vigile dopo l'impatto. Lo chiamavano il principe perché giocava come Giannini della Roma, calciatore molto apprezzato. Massimiliano Albini è venuto a mancare domenica 24 maggio in un incidente stradale a Pietramarina, nel comune di Vinci. Aveva solo 45 anni e in tanti lo hanno pianto in questi giorni. Sono stati anche fissati i funerali. La salma di Albini si trova esposta alle cappelle del commiato dell'ospedale San Giuseppe di Empoli fino a venerdì 29 maggio alle 14:30, alle ore 15 nella chiesa di Sant'Anzano saranno officiate le esequie. Cambiamo argomento. Paolo Ciraci, medico specializzando l'ultimo anno in oncologia medica all'Università di Pisa, attualmente Research Fellow presso l'Hospital del Mar Research Institute di Barcellona, ha ricevuto il Merit Award dell'American Society of Clinical Oncology. Il riconoscimento gli sarà conferito durante il congresso annuale dell'associazione in programma a Chicago dal 29 maggio al 3 giugno, il più importante appuntamento mondiale dedicato all'oncologia. È una compagine fresca, innovativa e nel segno dei giovani e della rappresentanza femminile quella che esce dal congresso unitario del Partito Democratico di Montelupo Fiorentino, che si è tenuto lunedì 25 maggio. L'assemblea si è espressa all'unanimità eleggendo nuova segretaria dell'Unione Comunale Aglaia Viviani, 58 anni, assessora comunale nella Giunta Londi e membro dell'assemblea regionale PD, referente del tavolo della comunità educante all'interno del CIEV. È insegnante di scuola superiore da 25 anni e attiva nell'associazionismo culturale e militanti dagli anni 90. Sport, sport. Davanti a una squadra del livello della Mensana, Siena, con 30 punti sul gruppone nel primo tempino, sapendo che un'eventuale sconfitta avrebbe significato la fine della stagione, l'Use Computer Gross confeziona il più grande capolavoro del suo incredibile playoff. Finisce 73-71, pian piano i biancorossi si assestano in difesa, 41 punti subiti in 30 minuti dopo il 16-30 dei primi 10, rientrano, falliscono un paio di volte il sorpasso, finché riescono a mettere la testa avanti allungando nel finale. Con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
7: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto doppi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
8: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
7: L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, ha dichiarato Mario Ferra, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
8: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
7: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Sono le 22 e un minuto.
0: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.
0: Successi immortali.

0: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni

0: condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
1: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
0: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
1: L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
0: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: 70 80 90 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 8 e 57 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler.

0: 57 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.